0: is proud to be broadcasting in AM.
1: Funky, you're a funky DJ.
2: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
3: B&O DJ Studio.
4: Dynamite.
2: 60 minuti di funky su Radio Studio X.

settima e subito dopo ottava presenza per gli Hot Chocolate. Inglesi, come già sappiamo, il loro nome fu scelto da una segretaria della Apple, la famosa etichetta dei Beatles, poiché in effetti la loro prima apparizione fu una cover del famoso brano Give Peace a Chance, e parliamo del 1969. Nell'81 invece gli Hot Chocolate ebbero l'onore di essere invitati a una cerimonia prematrimoniale degli allora principi Carlo e Diana. Dal 79 invece su etichetta Rec Records ci ascoltiamo Don't Turn It Off.

I Pleasure con Universal, un altro pezzo dall'LP Future Now, lo stesso di Glide, e devo dire che a me il loro sound piace moltissimo.

Oliver Cheatham con il suo maggior successo Get Down Saturday Night, brano tra l'altro ricampionato e riutilizzato in seguito da molti artisti, tra cui anche i Daft Punk.

Jenkill, inglese, in oltre 40 anni di carriera produce moltissimo come solista e con altri artisti, tra cui ricordiamo la sua partecipazione in

0: ATT Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: A Radio Studio
3: dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Radio Studio X, musica para todos en todo el mundo. Un saluto a tutti gli oyentes dell'America Latina.
5: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo!

0: Andate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Minuti, un libro.
3: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo

0: Di Francesco Carofiglio si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo. Il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.
1: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
3: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
4: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 21 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure, quando Valerie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valerie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni? L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Mico Mission.
5: Ciao a tutti, un abbraccio.
4: Ciao, ciao.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

bellissimo questo inizio con i mitici Bumbers, da Bumbers 2, album del 1979 contenente la famosissima Everybody Get Dancing. Tra le varie tracce interessanti da proporre anche questa Disco Galaxy, decisamente lunga, 8 minuti e 29 secondi. Era un gruppo capitanato da un certo George Lijos e tra le altre cose si era formato nel 1978. Loro realizzarono due album, il primo è molto famoso perché conteneva una cover di un pezzo, non vorrei sbagliare, credo di Ennio Morricone, The Mexican, e poi appunto nel 79 realizzano la famosissima Everybody Get Dancing. E siamo negli anni 70, un pezzo poco conosciuto per una band invece assolutamente che è andata per la maggiore. I Boney M, Bye Bye.

faccia parte del loro album del 1979 dei Boney M, Ocean's Fantasy, pezzo molto interessante che faceva parte di questo LP, dove c'erano tutta una serie di tracce che funzionano abbastanza bene, anche se forse questo album rispetto ai precedenti

Una produzione poco conosciuta per questa artista. Vediamo di dire due parole anche su Bonnie Boehner. Un unico album realizzato sempre in quell'anno, 1979, e due singoli, due dischi mix, ovviamente estratti appunto da questo LP. Purtroppo non abbiamo informazioni altro su di lei, neanche quando è nata, neanche le cose indispensabili. Comunque era uscita dalla famosissima casa discografica che andava per la maggiore in quell'epoca in produzione di disco, almeno per quanto riguarda grosse case discografiche, la Columbia Records.

Questo album prende il titolo di The Message is Love ed è del 1979. Curiosamente questa Any Fool Could See, nonostante che ebbe un buon successo un po' in tutto il mondo, anche in questo caso, come già abbiamo detto in altre trasmissioni, non sempre grandi successi sono stati pubblicati in standard version. È il caso anche di questa Any Fool Could See, che appunto Barry White non pensò mai di proporre una versione più lunga. E allora, a questo punto, prima si parlava di Bonnie Boyle, adesso abbiamo un'altra Bonnie, questa volta Oliver, molto simile il cognome per la verità, però non è la solita artista. Bonnie Oliver realizzò un unico disco mix nel 1979 dal titolo Come Inside My Love.

Piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento. Chiama subito il 348 28 47 147. 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo

fantastici questi Rise, con voi Roberto Dintori. E noi abbiamo cominciato con questo gruppo proveniente da New Jersey. Loro furono attivi tra il 1980 e 1981, non durarono tanto per la verità, ma fecero delle canzoni molto gradevoli all'ascolto e naturalmente anche adatte per la musica da discoteca. E allora noi a questo punto si prosegue naturalmente con la nostra musica funky e dintorni, grazie ai Pure Energy, una bella produzione questa, inizio anni 80, dal titolo Too Hot.

Pure Energy con Too Hot. Era questo disco mix sotto Prisma Records, pubblicato nel 1982 per quanto riguarda questo trio, e che aveva fatto anche un album nel 1980 da nome come loro Pure Energy. Un disco in particolare era andato molto forte, dal titolo Party On del 1980. Questa band è composta da un certo Kurt Hudson, Lisa Stevens, Raymond Hudson, e c'era anche una collaborazione con un certo Wade Hudson, quindi una tutta una famiglia, insomma, che come spesso succedeva appunto si univa musicalmente, diciamo, e creavano dei gruppi. Adesso andiamo avanti con qualcosa di poco conosciuto. Si facevano chiamare Quinella, un nome un po' particolare questo. Ci ascoltiamo questo disco mix del 1980 da titolo Your Place or Mine.

sono queste produzioni un po' curiose dove troviamo artisti come questi, appunto questi qui Nella, che purtroppo non abbiamo praticamente nessuna informazione, quel poco che possiamo prendere solamente dall'etichetta appunto del disco mix, dove comunque peraltro c'è scritto insomma niente di particolare come informazioni. Possiamo dire soltanto che il produttore era un certo Kenny Lettman e che la canzone è stata scritta proprio da lui, anche da un certo Thomas Jones. Un po' di musica elettronica classica del 1982-1983 con questa It's Right, c'è Norden e Michael Wallace.

4, Michelle Faith Wallens, lei classe 1952, molto attiva nel mondo della musica. Vediamo se abbiamo anche qualche cosa di particolare in più sulla, sulla sua biografia. Niente, per la verità, visto che poi alla fin fine non è che abbia fatto delle grandissime produzioni, anzi potremmo andare a vedere un attimino se abbiamo qualche cosa riguardo lei. Questa Michelle Wallens non ha realizzato praticamente nessun album, soltanto una serie di singoli tra il 1981 e il 1986. Adesso si prosegue invece con un gruppo storico inglese dedicato alla musica funky e dintorni. Addirittura ebbero un grandissimo successo tra il 1979 e il 1980. I Delegation realizzarono un album decisamente molto interessante anche nel febbraio del 1981, con un album che prendeva il titolo proprio come loro, Delegation, dove c'erano una serie di tracce interessanti, forse quella più bella di tutto l'intero album, proprio questa

0: Piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento. Chiama subito il 348 28 47 147. 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo portiamo da te. Abbiamo trasmesso The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9 e 4 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, incidente al chilometro 172 tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova e code in uscita a Stagno Nord sempre in direzione Genova. In A1 code in uscita a Calenzano provenendo da Roma. Verso Bologna sulla direttissima rallentamenti per un veicolo fermo tra Aglio e Firenzuola Mugello e sulla panoramica rallentamenti per un altro veicolo fermo tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio. In Fipiri verso Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare code a tratti tra Cascina e Pisa Centro. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
5: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, incidente al chilometro 172 tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova e code in uscita a Stagno Nord sempre in direzione Genova. In A1 code in uscita a Calenzano provenendo da Roma. Verso Bologna sulla direttissima rallentamenti per un veicolo fermo tra Aglio e Firenzuola Mugello e sulla panoramica rallentamenti per un altro veicolo fermo tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio. In FIPD verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Cascina e Pisa Centro. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsiglia.
3: A Radio Studio X sono le ore 9 e 40 minuti. Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, ma sul versante emiliano, rallentamenti per una perdita di carico sulla direttissima tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. In direzione mare, code tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure, quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni? L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: A Radio Studio X sono le ore 11:06.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music. Shock advice.

Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

darai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Ehi, hey Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiolis.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, un chilometro di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 307 tra Firenze Sud e Incisareggello. Sempre verso Roma, ma sul versante emiliano, rallentamenti per una perdita di carico tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il fattore gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il fattore gatto, in libreria da Marsiglio.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X sono le ore 13 e 4 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti per traffico intenso sulla direttissima tra Badia e Aglio. In direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Per i cantieri notturni, stanotte, in orario 22.06, in A11 sarà chiuso lo svincolo di Prato Est in entrata verso Firenze, in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio Radio X, enjoy the music.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di lavori si registrano code a tratti tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e il bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Sempre a causa di lavori sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano verso Siena. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, circolazione ferroviaria sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano, previsto un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
6: Radio Studio X.
7: Dai, ritmo!

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
1: Fly.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Lindon, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire su all'estate delle cinture perché si vola!
2: Juice!
3: La spremuta musicale di DJ

8 777 8060. Intanto sfruttiamo questo interminabilissimo intro degli inglesi Afromedusa con Passida. Questa era una produzione del 1999 ed è stata

gli Afromedusa, ed adesso in ingresso mixato arriva lei, la bellissima e la stupenda Monica Stucchi, in arte Valerie Thor, con The Night del 1984, l'originale.

The Greatest Love of All. Quanta energia, quanta. Ma adesso passiamo ad una cantante francese. Dal 1977 troviamo Queen of Chinatown di Amanda Lear.

Sei ancora sito connesso con Radio Studio X. Il programma che stai ascoltando si chiama Juice, la spremuta musicale. Io sono DJ Rob Zancanelli. E in arrivo dal 1979 il gruppo belga Telex con Moscow Disco.

qui su Radio Studio X. Si tratta di Network Passion dal 1994. La cantante è Simone J.

0: piace Radio Studio X? Passaparola.
1: Juice!
2: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.

sì, la seconda parte di Juice su Radio Studio X con Let's Groove, Earth, Wind & Fire dal 1981. Lasciano spazio al Bananarama dal 1986 con Venus. E questa è la playlist di Giacomo da Lucca.

ed in Juice nella playlist di Giacomo. Quarto disco, arrivano i Datura con Eternity dal 1993.

las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano.

sinto connesso su Radio Studio X e questo è il programma Juice. Un'ora di musica mixata insieme a me, DJ Rob Zancanelli. Prossima canzone mi ricorda un po' il disco, un disco del Luna Park. Dai su bambino, sul sezzone che ci divertiamo. Mi è venuto un po' così un po' la Gigi Andrea, eh? Dai che si do, che si do, che si do. No, insomma, allora loro sono i DD Sound con 1, 2, 3, 4, Give Me Some More.

undicesima canzone della seconda parte di Juice era Sexy Girl dei Brothers dal 2006. In arrivo Animal Action Pariah dal 1994. Anzi no, scusate, 1993.

0: Juice termina qui. Ringraziamo Giacomo De Luca per la sua playlist. Ringrazio tutti gli amici e colleghi di Radio Studio X. Juice ritorna tra una settimana. Da DJ Rob Zancanelli, ciao!
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita all'Astrassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Code a tratti invece in direzione Firenze a causa di lavori tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Ovest e Ponsacco. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa, provenendo da Pisa per traffico intenso. Città di Firenze, da domani 30 settembre fino al 4 ottobre, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via Chiantigiana sulla corsia in uscita città tra via di Campigliano e via Ferrero. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure, quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni? L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
6: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo. Il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone, si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una frontwoman molto brava che si chiama Jorina Stam. Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky. Ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness. David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets, Lullaby of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Hong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Hong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I Know is Falling Out of Love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Turayay, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rolla ai Dexys Midnight Runners.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. L'abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Whole World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978, il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: Yeah.
1: Let's hear it.
2: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
3: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe del 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More, si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo, Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo sentito alla Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi 2 album, fanno un jungle pop molto molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

0: Rock Wave.
1: Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Kiddy Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Kiddy Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave. Ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea, Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mick Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys, il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

Un mix unico di strumenti molto diversi tra loro, ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville in attività dal 2011 e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che a me ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Stai ascoltando Radio Studio X.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure, quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsiglia.
4: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
5: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioist.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dove la differenza è nella selezione.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.